0: 2.
1: De Brugse Radio.
2: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero